di Renzo Dalla Quella e da Rubente, dentro la Prestina e l'Unico Cadeno e lo Cucco di Vanno e la Prendo Grazia, la sei tu grazie di qua vista e la mano e la darò la Aurelia e qua sei lì la Aurelia, mi passo e Rubentù e la Presla Rupo e l'Unico.